Ritiriamo il senso sosso, ci prestiamo un mondo di magia, perché la congola ci ne smette il cuore in Italia, vigilano invece che esiste, tra le altre uomini.